0: Sono le 12 e 31 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questo radiogiornale con la cronaca. Il questore di Rimini ha emesso 16 DASPO a carico di altrettanti ultra di Rimini e Cattolica, coinvolti negli scontri avvenuti nelle adiacenze dello Stadio Calbi lo scorso 14 marzo, quando era in programma la partita del campionato di promozione tra Vismara 2008 e Almafano Calcio. Violenze che sarebbero legate alla storica rivalità tra i tifosi fanesi e quelli delle due formazioni del riminese. Nella rissa un tifoso marchigiano è stato colpito in testa da un oggetto, presumibilmente una pietra raccolta in un vicino cantiere edile, e ha riportato un trauma cranico con 30 giorni di prognosi. Sul posto sono stati trovati bastoni e oggetti contundenti. I reati contestati ai 16 ultra sono rissa, lesioni personali aggravate e travisamento volto a rendere difficoltoso il riconoscimento in luoghi pubblici. Ancora cronaca, un nuovo raid notturno ha colpito i chioschi della spiaggia nel tratto compreso tra Bellariva e Marebello. Nella notte tra sabato e domenica, due individui hanno messo a segno almeno 3 colpi ai danni delle strutture situate tra i bagni 80 e 100 di Rimini. A denunciare una situazione ormai insostenibile per gli imprenditori della battigia è Gabriele Boldrini, titolare del Victory Bar al bagno 86, uno dei locali colpiti dai malviventi. I ladri si sono introdotti nella struttura rubando scatole di scampi e cartoni di birra, riuscendo ad accedere anche alla cella frigorifera. Tuttavia, a preoccupare maggiormente sono i danni causati dall'effrazione, come serrande scassinate, teloni tagliati e vetri rotti, il cui valore economico supera di gran lunga quello del bottino effettivo. Quello di Boldrini non è stato l'unico bar bersagliato dai ladri. Nella zona, quella stessa notte, sono stati messi a segno almeno altri 2 furti. Voltiamo pagina, sono stati celebrati nel tardo pomeriggio di ieri nella chiesa di Sant'Agostino di Rimini, la città dei genitori, i funerali del giovane Tommaso Ugolini, deceduto venerdì scorso in Puglia, una tragedia che ha scosso tante persone tra Bologna e Rimini. Il servizio di Lamberto Abbati.
2: Tommaso Ugolini era in vacanza con un amico a Gallipoli quando la sua vita si è improvvisamente spezzata a 19 anni, colto probabilmente da un malore che lo ha fatto annegare in mare. Sono stati purtroppo inutili ripetuti tentativi di rianimazione. Viveva a Bologna, dove si era da poco diplomato al liceo Malpighi, con gli studi di medicina da intraprendere. Figlio di un primario di chirurgia e nipote di Elena Ugolini, consigliera regionale e candidata alla presidenza alle ultime elezioni. Tommaso praticava sport, in particolare il calcio, e non risultava avere patologie particolari. Ad accompagnare in chiesa al feretro sono stati alcuni amici. La chiesa di Sant'Agostino non è riuscita a contenere le tante persone, molte da fuori Rimini, che si sono strette intorno alla famiglia per l'ultimo saluto.
1: Rigenerazione urbana e nuovi cantieri. Stefano Ravaglia ci racconta come si sta trasformando la città di Rimini.
3: Una vasta e articolata stagione di lavori pubblici sta ridisegnando il volto di Rimini attraverso un programma diffuso che abbraccia scuole, impianti sportivi, patrimonio storico, parchi, spazi pubblici, piste ciclabili e interventi di rigenerazione e sicurezza urbana. L'aggiornamento estivo del settore edilizia pubblica e del settore infrastrutture restituisce la fotografia di un territorio in piena trasformazione, tra opere già concluse, cantieri entrati nella fase esecutiva e nuovi importanti interventi pronti a partire nei prossimi mesi. Procedono a pieno ritmo il restauro del ponte di Tiberio, con l'obiettivo della consegna entro dicembre 2026, mentre volge al termine la realizzazione della prima comunità energetica rinnovabile del comune, denominata Comunè, che coinvolge 5 immobili comunali e l'area parcheggio delle Befane e che produrrà

0: 2 milioni di kilowattora all'anno. Nei prossimi mesi partiranno la riqualificazione dell'ex area Ghigi, la costruzione del nuovo Gattile e importanti interventi su 10 impianti sportivi, tra cui lo stadio del baseball e il centro sportivo di Via della Fiera, oltre a un nuovo impianto per l'atletica leggera a Bellariva. Sul tavolo anche la riqualificazione dell'ex RDS Stadium, destinato a diventare centro federale della danza sportiva, mantenendo la flessibilità per i grandi eventi, e nuovi asili nido come il Girotondo di Via Codazzi, nell'ambito di un ciclo di interventi anche sulle mense e sui plessi scolastici, per ampliare significativamente i posti disponibili per le famiglie riminesi.
1: La spiaggia di Rimini tra le più convenienti in Europa per rapporto qualità e prezzo. La stima emerge da un sondaggio realizzato da una piattaforma di prenotazione di viaggi. Ci racconta tutto Elena Sofia Sorgente.
2: Quanto costa una giornata al mare in Europa nella calda estate 2026? Nel confronto tra 75 spiagge dell'UE, Rimini è risultata quarta per rapporto qualità-prezzo, ma è in vetta alle tre spiagge italiane che rientrano nella top 10 europea. La piattaforma di prenotazione Viaggi Omio ha pubblicato la sua classifica annuale delle migliori spiagge d'Europa, basata su una combinazione di convenienza economica e qualità dell'esperienza in spiaggia. L'analisi si è basata sui prezzi di alcuni dei principali servizi e consumi balneari, dai tradizionali lettino e ombrellone al gelato e al caffè freddo, ma tra gli indicatori c'è anche il costo di uno spritz. La graduatoria tiene conto anche della qualità e dell'attrattività delle destinazioni, come la presenza della bandiera blu, le temperature medie e la popolarità. Nella top 10, dopo Rimini, l'Italia porta anche la spiaggia di Porto Selvaggio in Puglia al sesto posto e la spiaggia di Caminia in Calabria al decimo. Dall'analisi emergerebbe un costo medio di 23,30 euro per una giornata in spiaggia a Rimini, al di sotto della media nazionale di 28,34 euro. La voce che incide maggiormente sul costo finale è quella relativa a lettino e ombrellone. In Italia il prezzo medio rilevato è di 19,11 euro, dai 12 di Rimini ai 20 di Caminia. I prezzi per la località romagnola sembrano decisamente sottostimati rispetto a quelli reali con cui si confrontano i turisti. Non solo quelli dell'ombrellone, ma anche l'euro 90 per il gelato, i 7,10 euro per uno spritz e i 2,30 euro per un caffè freddo. L'Italia risulta più conveniente della Francia, con un costo medio di 33,46 euro e leggermente più costosa rispetto alla Spagna, 23,03 euro, confermando un posizionamento equilibrato tra accessibilità dei servizi balneari e qualità dell'esperienza offerta.
1: E questo è tutto, siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Da Stefano Rossini e tutta la redazione di Radio Icaro, un grazie per averci seguiti e un buon proseguimento di giornata.
3: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, la musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
3: Radio Icaro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Terremoto in Colombia, oltre 130 le vittime, centinaia i feriti, ospedali al collasso, si scava fra le macerie alla ricerca dei superstiti. Ucraina senza tregua, ancora raid diffusi sul paese, Zelensky denuncia l'uso di missili dalla Corea del Nord forniti alla Russia. Etna in attività, aperta una nuova bocca eruttiva, sospesi fino alle 19 i voli all'aeroporto di Catania. E crisi umanitaria in Afghanistan a 5 anni dalla presa del potere dei talebani. Povertà, crisi economiche e violazione dei diritti umani colpiscono un abitante su 2. Buongiorno da Antonella Mitola. In Colombia è salito ad almeno 132 morti e 570 feriti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri il nord-ovest del paese. Sentiamo Paolo Fucili.
2: I soccorritori scavano e chiamano per nome chi manca all'appello nella speranza che se è ancora vivo fra le macerie risponderà, altrimenti come si teme il primo bilancio di 132 morti andrà aggiornato presto dopo il devastante terremoto di ieri mattina alle 7 di magnitudo 7.4, una scossa lunga quasi 2 minuti avvertita persino a Panama e in Ecuador. Risaralda e Valle del Cauca sono i dipartimenti più colpiti. Fra le località dove i danni sono più ingenti ci sono Cali, Armenia, Cartago, Buenaventura, edifici ridotti a cumuli di macerie su cui qualcuno si arrampica e scava a mani nude sono le scene spettrali di queste ore. Per la Colombia oggi sarà un altro giorno di paura, dolore e speranza con la solidarietà del resto del mondo. La priorità, dice il presidente della Estrella, è localizzare 188 dispersi. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E si è conclusa la missione della Caritas italiana in Venezuela, iniziata il 3 agosto dopo il terremoto, e ha permesso agli operatori di definire le priorità da mettere in campo nei prossimi mesi. La delegazione ha visitato i territori della diocesi di La Guaira, incontrando famiglie, parrocchie e comunità colpite dal sisma. Resta alta la tensione fra Stati Uniti e Iran, con le pesanti conseguenze sullo stretto di Hormuz. Il presidente americano si dice pronto a strangolare economicamente Teheran, mentre un gruppo di 007 mette in guardia per la possibile deriva autoritaria negli Stati Uniti. Sentiamo Raffaella Frullone.
3: Donald Trump alza ancora il livello dello scontro. In un messaggio sul social Truth reagisce alla richiesta iraniana di ottenere un risarcimento per i danni subiti nei 5 mesi di conflitto. È un'idea interessante, ha scritto sarcastico, ma ha aggiunto provocatoriamente: allora anche gli Stati Uniti chiederanno un risarcimento all'Iran per le vittime provocate in decenni di attentati e conflitti. Trump sostiene inoltre che negli ultimi 5 mesi siano state uccise 52.000 persone e ordina ai suoi rappresentanti di inserire la richiesta di risarcimento in tutti i futuri negoziati. La pressione è anche economica. Il leader della Casa Bianca dice di avere 3 possibilità: continuare a strangolare l'economia iraniana, colpire Teheran davvero duramente oppure, dice ancora, sconfiggerla economicamente. Resta centrale lo stretto di Hormuz, passaggio strategico per il mercato mondiale del petrolio. Trump sostiene che gli Stati Uniti lo controllino al 100%, pur ammettendo che l'Iran possa ancora creare problemi o piazzare mine. La tensione è tale che dopo il vertice NATO di Ankara il presidente americano ha dovuto cambiare aereo per tornare a Washington e viaggiare su un mezzo militare. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Nuovo attacco russo nella notte in Ucraina. I raid hanno causato, secondo un primo bilancio, 10 di morti fra Kiev e Zaporizhia. Sentiamo Ugo Scali.
4: La città che ospita la centrale nucleare nel sud del paese è stata bersagliata da missili balistici nordcoreani, ha denunciato stamane su X il presidente Zelensky. La scorsa settimana si era sparsa la voce dell'installazione in territorio russo di rampe nordcoreane per il lancio di questi missili, che la contraerea ucraina non riesce ad intercettare poiché sprovvista dei Patriot che Zelensky ha più volte richiesto agli alleati. Si è trattato, ha spiegato il presidente ucraino, di un attacco brutale calcolato per infliggere il massimo danno. Mosca dice aver colpito centri militari. L'aeronautica ucraina conferma che i missili di Mosca hanno preso di mira anche le città di Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Kiev ha risposto prendendo ancora una volta di mira le strutture logistiche di Wildberries, definita la Amazon russa, nella regione di Voronezh. Un uomo è deceduto. Ugo Scali, linea allo studio.
1: In Siria, condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, il tribunale di Damasco lo ha riconosciuto riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile e ha deciso che Assad dovrà essere perseguito a livello internazionale. La caduta del dittatore è seguita alla presa del potere nel dicembre 2024 da parte dell'attuale presidente Ahmad al-Shara. Assad è fuggito a Mosca insieme con la sua famiglia. Convocato per giovedì pomeriggio il Comitato Schengen in audizione il ministro Piantedosi. All'ordine del giorno il ripristino dei controlli fra Italia e Spagna a seguito dell'arrivo di migliaia di migranti a Ceuta. Sentiamo David Murgia.
5: La crisi migratoria esplosa a Ceuta continua a produrre conseguenze politiche ben oltre i confini dell'enclave spagnola in Nord Africa e Berlino. A riaprire il dossier particolarmente delicato, quello dei cosiddetti dublinanti, cioè i richiedenti asilo entrati nell'Unione Europea attraverso un determinato paese e successivamente trasferitisi in un altro Stato membro. Berlino ha fatto sapere di aspettarsi la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia e Grecia con l'applicazione delle nuove regole europee sull'asilo. Secondo fonti del Viminale, l'Italia considera definitivamente azzerate le pendenze relative ai presunti dublinanti arrivati in Europa prima del 12 giugno sulla base degli accordi raggiunti con alcuni paesi europei. Durissima la replica delle organizzazioni umanitarie. Le vite umane non sono merce di scambio e il soccorso in mare non può diventare una variabile nei negoziati tra i governi, ha affermato Sea Watch. Giovedì prossimo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal comitato parlamentare Schengen. All'ordine del giorno proprio il ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto anche nei confronti del camerunense Tavares, attualmente latitante. Secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario con la banda che materialmente ha eseguito l'attentato. Il movente sarebbe accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica, ma secondo i magistrati il giornalista era all'oscuro di tutto. Sempre in attività l'Etna, questa notte si è aperta una nuova buca eruttiva con boati e cenere, sospese le attività di volo all'aeroporto di Catania Fontanarossa fino alle 19. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: Una nuova buca eruttiva si è aperta nella valle del Bove sull'Etna ad una quota di 1900 metri ed è continuata la scorsa notte, sottolinea l'osservatorio etneo, la forte attività esplosiva al cratere Voragine che produce l'emissione di cenere che si disperde in direzione sud-ovest. Significative le ripercussioni della nube vulcanica in atmosfera anche sull'economia locale. Restano sospese le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 19 di stasera, mentre le partenze sono consentite su una sola pista. Una situazione che sta mettendo in grande difficoltà l'intero sistema di trasporti siciliano anche per gli storici ritardi infrastrutturali legati alla carente rete di collegamenti stradali e ferroviari tra gli scali dell'isola. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Crisi umanitaria in Afghanistan, povertà, crisi economica e violazione dei diritti umani colpiscono un abitante su due. Sentiamo Massimiliano Cochi.
7: 5 anni dopo il ritorno al potere dei talebani, l'Afghanistan è un paese che vive una crisi senza fine. Le Nazioni Unite dicono che metà della popolazione ha bisogno di assistenza umanitaria, vuol dire 22 milioni di persone. Il paese che la coalizione militare internazionale guidata dagli Stati Uniti ha riconsegnato nelle mani degli integralisti islamici che avrebbe dovuto combattere non è più considerato un'emergenza, il che ha comportato un crollo degli aiuti. Nel 2025 sono arrivati appena il 40% dei fondi necessari e così circa 450 tra ospedali e punti di primo soccorso hanno dovuto chiudere. Ad aggravare la situazione le politiche oscurantiste dei talebani che colpiscono soprattutto le donne, come spiega Emanuela Colpo, coordinatrice di Emergency in Afghanistan.
8: Le restrizioni soprattutto nel campo dell'istruzione e del lavoro femminile stanno riducendo progressivamente il numero di professioniste della salute. Questo si traduce in cure meno accessibili e maggiori difficoltà per donne e per ragazze.
7: Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Due maestre di asilo e domiciliari in Brianza accusate di maltrattamenti nei confronti dei piccoli. Le destinatarie del provvedimento sono una 42enne titolare della struttura e un'educatrice 24enne accusate di maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione. Coinvolte nell'inchiesta anche altre due educatrici. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Ringraziamo Davide Dedè in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.
9: Radio Icaro.
10: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: pranzo. I tuoi momenti di break con i classici di Radio Icaro.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
4: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.

0: saltar.
1: Pausa pranzo, solo su Radio Icaro.
2: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sé.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
4: Radio Icaro. I classici di gran gusto in pausa pranzo.

0: Pausa pranzo. La tua sosta in musica torna domani su Radio Icaro.
1: Radio Icaro. La musica continua.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Continua purtroppo a crescere il bilancio delle vittime del devastante sisma che ieri ha colpito la Colombia. Le ultime cifre ufficiali fornite dal governo di Bogotà parlano di almeno 132 morti accertati e circa 600 feriti. Intanto si continua a scavare sotto le macerie alla ricerca di possibili superstiti.
2: Elda! I soccorritori scavano e chiamano per nome chi manca all'appello, nella speranza che se è ancora vivo fra le macerie risponderà, altrimenti, come si teme, il primo bilancio di 132 morti andrà aggiornato presto, dopo il devastante terremoto di ieri mattina alle 7 di magnitudo 7.4, una scossa lunga quasi due minuti, avvertita persino a Panama e in Ecuador. Risaralda e Valle del Cauca sono i dipartimenti più colpiti. Fra le località dove i danni sono più ingenti ci sono Cali, Armenia, Cartago, Buenaventura, edifici ridotti a cumuli di macerie su cui qualcuno si arrampica e scava a mani nude sono le scene spettrali di queste ore. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E dall'affannosa ricerca dei dispersi in seguito appunto al terremoto in Colombia emerge la spaventosa cifra di oltre 2.700 persone di cui non si hanno notizie, sulla base delle informazioni che le famiglie hanno pubblicato riguardo a propri cari scomparsi su siti web gestiti dai cittadini. Lo riferisce l'agenzia informativa Associated Press sul suo sito web, sottolineando che il dato si riferisce alle comunicazioni fornite la notte scorsa. Medio Oriente, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile vicino allo stretto di Bab el Mandeb, al largo della costa dello Yemen meridionale. L'attacco avrebbe provocato un numero imprecisato di vittime. È quanto riferisce l'agenzia britannica United Kingdom Maritime Trade Operations in un comunicato diffuso circa mezz'ora fa. Siria, condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, il tribunale di Damasco lo ha infatti riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile in Siria e ha deciso che Assad dovrà essere perseguito a livello internazionale. La caduta del dittatore è seguita alla presa del potere nel dicembre 2024 da parte dell'attuale presidente Ahmad al-Shaara. Assad si è rifugiato a Mosca insieme con la sua famiglia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Beh, non manca nulla, la voglia d'estate, la nostra sigla fresh estiva con il nostro delfino curioso come al solito, e oggi ritrovo in regia il nostro Sabino D'Alessandro. Sabino, però attenzione perché stai perdendo l'abbronzatura, in queste ore, in questi giorni ti vedo un po' più pallido del solito. Non usi il famoso bagnoschiuma che non lava via l'abbronzatura, ma lo fanno ancora, tra l'altro. Io mi ricordo della pubblicità, erano i famosissimi bellissimi anni 80, credo che sia ancora in commercio questo famoso sapone che millanta il fatto di non togliere via l'abbronzatura. Poi vediamo se è vero, diciamo a onor del vero, io l'avevo provato una volta ma l'abbronzatura è andata via ugualmente, quindi forse il nostro Sabino usa lo stesso prodotto e l'abbronzatura sta andando via, lo sta salutando. Vabbè, comunque l'importante è essere così, avere una doratura, Sabino, ecco, quindi la doratura l'hai mantenuta. E voi state mantenendo la doratura in spiaggia? Siete al lago, in montagna, da qualsiasi altra parte? Ecco, fateci sapere delle vostre vacanze. Naturalmente siete i benvenuti attraverso la posta elettronica diretta a etradioinblu.it. vi aspettiamo con tutti i vostri messaggi e iniziamo decisamente alla grande. Li abbiamo appena citati, gli anni 80, quelli di Umberto Tozzi.

Abbiamo iniziato con gli anni 80 di Umberto Tozzi, un passettino indietro di un anno, 1979, per questa dei The Buggles, Video Kill the Radio Star, famosa canzone ormai anche per il significato, no, del video che rischia di compromettere le star della radio, comunque la radio in generale, ma non è stato e non sarà mai così ovviamente. Allora, parliamo dei concerti di questa giornata, grazie anche alle vostre segnalazioni, grazie anche a Iris che ci ha scritto a diretta at radioinblu.it, ci seguite dal DAB, digitale terrestre 728 il canale, e poi anche dalla preziosa app Play 2000, da dove appunto ci seguite in streaming e recuperate anche tutti i nostri contenuti. In questa giornata dell'11 agosto i Litfiba sono a Palma Nova, in provincia di Udine, in Piazza Grande, vi aspetta anche Mario Biondi a partire dalle 22 al Dromos Festival che si tiene a Neuneli, in provincia di Oristano, alla chiesa di Sant'Angelo. Andiamo a Salmo, Wave Summer Music con il velodromo Paolo Borsellino, questo è il luogo, a Palermo. Questa sera anche il concerto di Ernia, Brescia, all'Area Feste in via Serenissima. Appuntamento anche a Ceglie, in provincia di Brindisi, in piazza Plebiscito, dove ci sarà il live di Irene Grandi. Passiamo alla premiata Forneria Marconi, Marina di Modica, a Ragusa, Auditorium Mediterraneo. Appuntamento questa sera a partire dalle ore 21. C'è anche Rocco Anta a Budoni, Olbia Tempio, a Gate Sardinia, in via Marco Polo. L'appuntamento anche a Palermo, al Teatro di Verdura, con il live di Raff. E poi Madame sarà a Forte dei Marmi Lucca, al parco di Villa Bertelli. Continuiamo la serata di oggi a Tirrenia, in provincia di Pisa, a Piazza dei Fiori, dove ci sarà il live di Alex Britti. Spiando un po' di qua, un po' di là, lo abbiamo citato varie volte, anche perché è partito il suo Giova Summer Party. Parliamo di Giovanotti a Montesilvano domani, a Pescara, Music Arena, mentre invece Blanco sarà a Baia Domizia, in provincia di Caserta, all'Arena dei Pini. Ovviamente questa è soltanto la punta dell'iceberg di quello che vi racconteremo domani, sempre qui all'interno delle parole dell'estate, su In Blu 2000, ovviamente, in questa prima parte, insieme dalle 14 alle 16, dove c'è anche un bel po' di romanticismo, le belle ballate romantiche, un po' come si facevano una volta, replicate dalla bella voce e dallo stile di Benson Boone, The Time of My Life.

0: La canzone di Loi è David Puentes, il titolo Golden Summer, qui su In Blu 2000. Noi siamo pronti anche per parlarvi di una bella storia che ha il peso della cultura sulle spalle di questi cittadini del centro storico di Arco, in provincia di Trento, è proprio il caso di dirlo, perché si sono proprio addossati il peso della cultura, portando con una sorta di catena umana alla mobilitazione spontanea che ha visto la partecipazione di circa 150 persone. Cosa hanno fatto? Hanno indossato una maglietta celebrativa per la giornata dello scorso primo agosto, con una celebre frase del filosofo George Gadamer: la cultura è l'unico bene dell'umanità che è diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande. Quindi residenti, turisti, giovani, famiglie, persino gli assessori comunali si sono dati da fare, si sono disposti lungo il percorso per formare un'imponente catena umana per agevolare poi lo spostamento fisico della libreria del luogo Presidio Culturale Indipendente, fondato nel lontano 1964. Quindi loro si sono praticamente trasferiti dalla storica collocazione di via Segantini ai nuovi locali situati a circa 30 metri di distanza in piazza 3 Novembre. Quindi, passando di mano in mano, immaginate questa catena umana di persone, oltre 150 scatole contenenti più di 2000 libri, i partecipanti hanno completato l'intero trasferimento dei volumi in meno di 20 minuti, trasformando davvero un'operazione logistica in una dimostrazione di affetto collettivo. Quindi hanno risparmiato decisamente sul trasloco. L'idea di organizzare un trasloco comunitario è nata da questa iniziativa spontanea di alcuni clienti affezionati di questa libreria, che erano pronti a supportare l'attività nel momento del cambio di sede. Grazie al passaparola poi quotidiano, all'affetto delle persone, alla cassa di risonanza generato dagli annunci apparsi sulle varie testate locali, le adesioni per questa bella iniziativa sono rapidamente salite, aumentate dalle iniziali 83 fino a superare quota 125, e hanno raggiunto infine circa 150 partecipanti effettivi sul campo. Quindi è diventata virale anche la notizia, ma relativo video sui social, con un messaggio diffuso proprio dagli stessi titolari della libreria, che ha voluto rivolgere un pensiero poi di gratitudine a tutti quelli che hanno reso possibile l'impresa. Quindi bella questa iniziativa, che si è svolta nel piccolo centro, lo ricordiamo, centro storico di Arco in provincia di Trento. E voi avete magari una libreria, un piccolo luogo che rischia di chiudere? Ovviamente noi siamo sempre in allerta quando purtroppo un luogo di questo tipo rischia di chiudere. In questo caso era soltanto un trasloco e non una chiusura effettiva, e questo ci rallegra molto.
1: Una musica può fare

canzone di Max Gazzè rivisitata nella versione 2018, la musica può fare qui su Blu 2000. E naturalmente sono tante le news che poi accompagnano le nostre giornate. Noi cerchiamo nel nostro piccolo, anche nel pomeriggio, di dedicarvi un piccolo spazio di allegria e serenità con notizie positive, anche se poi guardando la cronaca anche sul terribile terremoto devastante in Colombia, di cui la nostra redazione vi darà conto anche con continui aggiornamenti, abbiamo anche notizie allarmanti per quanto riguarda la siccità, caldo record e siccità ad esempio in Gran Bretagna, l'acqua razionata per 27 milioni di persone, anche per il 2027 già allarme, quindi con un anno d'anticipo. Londra è anche al collasso con 45 milioni di persone che vivono in condizioni di siccità. Sono dati veramente che ci preoccupano.

lei nel pomeriggio di ieri, Madonna, la regina a livello di vendite internazionali di tutti i tempi, naturalmente la donna che guadagna di più a livello musicale, anche quella che ha dettato legge nel mondo della moda e anche nello stile musicale nel corso delle varie generazioni di vari anni. Music targata 2000, tondo tondo. Allora, parliamo di donne della musica, rimaniamo in tema con le Bambole di Pezza. Sono state una delle vere sorprese all'interno dell'ultimo Festival di Sanremo con la loro canzone che tra poco ascolteremo, e loro apriranno i due concerti italiani degli Hollywood Vampires. Chi sono? Vi chiederete voi. È la band composta, pensa un po', da Johnny Depp, Alice Cooper e Joe Perry, ragazzi, che trio. Impegnata questa band a portare in giro per il mondo uno show che omaggia il rock più puro, più autentico, quindi propongono sul palco i loro successi, tanti omaggi ai grandi artisti che hanno ispirato il progetto e anche la storia del rock, ovviamente. Due date in programma per loro: martedì 1 settembre al Parco della Musica di Milano e mercoledì 2 al Castello Carrarese di Este. Quindi per le Bambole di Pezza, diciamo, aprire questi due concerti è veramente una grande occasione di una delle band, diciamo super band più iconiche del rock contemporaneo, un nuovo traguardo per loro che si aggiunge alle grandi soddisfazioni che sono arrivate proprio in questo periodo, in questo inizio 2026. Intanto sono nel pieno del loro Summer Tour, che sono nel pieno del loro Summer Tour che continuerà fino a metà settembre con tante date, ad esempio

padre, anche quando è arrivato qui in studio per presentare il suo singolo e anche le sue canzoni, ci ha veramente stupito. Filippo Graziani con Povero Me qui su In Blu 2000. 14:40 quasi di questo bel pomeriggio di martedì insieme, bello anche perché sta per arrivare uno spettacolo astronomico tra i più attesi, anche perché capita ogni tanto, quindi non sempre nella storia della nostra vita, quindi vale la pena poterlo guardare per chi ha gli occhialini appositi, mi raccomando, non guardate l'occhio nudo l'evento dell'eclissi solare perché provoca davvero dei danni alla retina e non da poco. Allora, il 12 agosto, quindi ormai ci siamo nella giornata di domani, il sole sparirà quasi del tutto perché da noi in Italia sarà visibile al 95% questo fenomeno, quindi sarà un'eclissi parziale ma quasi totale, diciamo la verità, un bel 95%. In alcune regioni si vedrà più che in altre, soprattutto nelle regioni del centro-nord. Alle 19:30 di domani il sole sarà già basso e comincerà a perdere un bordo. Nel nord e nell'ovest dell'Italia la luna potrà coprirne oltre il 90%, lo dicevamo, mentre il massimo dell'eclissi parziale arriverà intorno alle 20:20 con qualche differenza tra una località e l'altra. Servirà anche un orizzonte occidentale libero, quindi diciamo che se avete magari un palazzo, una collina o una montagna, diciamo che il sipario calerà su questo grande spettacolo prima del previsto, quindi bisognerebbe avere un orizzonte più o meno libero. Dall'Italia l'eclissi resterà parziale per tutta la sua durata, il sole non sarà mai completamente coperto e gli occhi comunque dovranno rimanere protetti durante ogni sguardo, tramonto compreso, perché ci sono ovviamente i filtri da utilizzare, ci sono gli occhiali speciali per eclissi solare che a uno non verrebbe mai in mente di poter comprare, anche perché è un evento talmente epocale che capita ogni tot anni che uno non è che si poi si premunisce prima. Però gli occhiali da sole comuni non vanno bene, cioè bisognerebbe prendere quelli con sulla montatura, sulla confezione, recanti la sigla ISO 12312-2, ve lo dico così come è scritto, 2015, che è lo standard internazionale per i filtri destinati all'osservazione diretta del sole senza ingrandimenti. La data 2015 può sembrare un reperto, soprattutto accanto a una confezione, diciamo, di riferimenti all'eclissi del 2026, ma quella versione, lo ricordiamo, risulta ancora in vigore. Non valgono più gli occhialini che avete usato per l'eclissi solare che avvenne nel 1999, io me la ricordo ancora, infatti non avevo gli occhialini appositi, ho visto solo che si era oscurato il tutto fuori, però non ho guardato direttamente il sole chiaramente. Un'altra possibilità è il kit, che è in vendita anche sul noto sito di vendite online, addirittura con 10 occhiali e 3 filtri per smartphone, ma pare che anche questi filtri o occhialini appositi anche sul noto sito di vendita online siano del tutto esauriti, quindi ormai non c'è più possibilità di poterli trovare o reperire in tempo per lo spettacolo di domani, quindi chi ce li ha, se li tenga stretti, ovviamente guardi l'evento con insomma tutta la spettacolarizzazione del caso, ma poi lo ricordiamo che l'evento sarà anche distribuito in qualche modo online, perché la NASA in particolare metterà online i video di questo straordinario evento, quindi il 12 agosto il sole sarà basso, forse arancione, in alcune regioni apparirà ridotta una lama sottile, continuerà comunque a essere il sole così come lo conosciamo, gli occhiali resteranno sul naso fino a quando sarà scomparso davvero dietro l'orizzonte, questo è l'unico modo per vedere l'eclissi solare in tutta la sua bellezza.

Queste sono le parole dell'estate su Blu 2000. Buon martedì pomeriggio sulle note di Shakira, la sua Whenever Wherever. Proprio lei, la pop star colombiana, ha dichiarato che il suo cuore è con tutti quelli che hanno sentito questo terremoto. In un messaggio su X, Shakira ha scritto che in momenti come questi noi colombiani sappiamo come unirci e sostenerci a vicenda. Tutta la mia forza e il mio amore sono per la mia patria. Abbracciamoci forte e restiamo aggiornati in modo da poter aiutare il prima possibile. Ovviamente queste parole sentite appunto della pop star colombiana all'indomani di quello che è accaduto dopo il fortissimo terremoto. Noi continuiamo con la musica, ritorniamo agli anni 80. Questa è Jump di Van Halen.

disco tra poco anche per una nuova ora insieme dopo le news, in cui avremo anche delle anticipazioni, come le definisco io, gustose sulle classifiche del weekend del prossimo fine settimana, quindi restate con noi.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Si aggrava di ora in ora il bilancio del disastroso terremoto che ha colpito ieri la Colombia. Il totale dei morti accertati è salito oggi a quota 169, mentre i feriti sarebbero più di 600. 5 città in allerta rossa, decine di edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. I soccorritori cercano tra le macerie possibili superstiti, ma secondo notizie citate dall'Associated Press, i dispersi potrebbero essere circa 2.700. E Papa Leone è profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito duramente diverse zone della Colombia, causando morti e numerosi feriti, nonché gravi danni materiali anche a molte chiese. È quanto si legge in un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, inviato alle autorità di Bogotà. Caritas Internationalis e Caritas Italiana si stanno in queste ore mobilitando per portare aiuto alla popolazione colombiana colpita dal sisma. Guerra in Ucraina, missili russi su Kiev e Zaporizhia, almeno 9 i morti. Intanto la Corte Suprema di Mosca esclude il partito d'opposizione Yabloko dalle elezioni legislative di settembre. È l'unico apertamente contrario alla guerra russa contro l'Ucraina e Zelensky denuncia noi colpiti da missili nordcoreani.
1: La città che ospita la centrale nucleare nel sud del paese è stata bersagliata da missili balistici nordcoreani, ha denunciato stamane su X il presidente Zelensky. La scorsa settimana si era sparsa la voce dell'installazione in territorio russo di rampe nordcoreane per il lancio di questi missili, che la contraerea ucraina non riesce ad intercettare poiché sprovvista dei Patriot che Zelensky ha più volte richiesto agli alleati. Si è trattato, ha spiegato il presidente ucraino, di un attacco brutale calcolato per infliggere il massimo danno. Mosca dice di aver colpito centri militari. L'aeronautica ucraina conferma che i missili di Mosca hanno preso di mira anche le città di Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Kiev ha risposto prendendo ancora una volta di mira le strutture logistiche di Wildberries, definita la Amazon russa, nella regione di Voronezh. Un uomo è deceduto. Ugo Scali, linea allo studio.
0: Intanto un aggiornamento per chiudere sul terremoto in Colombia. Si parla già di 224 morti accertati e oltre 800 feriti. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate.

l'estate. E quasi ogni giorno all'interno del nostro contenitore del pomeriggio ci sono le anticipazioni delle classifiche dell'estate che poi vivremo insieme nel weekend qui su Blue 2000 dalle 14 alle 15 sabato e domenica, mi raccomando. Oggi di scena la nuova classifica di Blue 2000 dei nostri più programmati degli ultimi 7 giorni. Ci sono 2 nuove entrate che ascolteremo oggi in anteprima soltanto per gli amici che ci seguono nel pomeriggio alle parole dell'estate. Poi scaleremo questa classifica dalla 20 alla posizione numero 11 praticamente, dove troveremo la nuova entrata più alta. Iniziamo proprio con la posizione numero 20, dove troviamo la prima new entry di oggi, che è stato anche un nostro disco in Blue 2000 della settimana. Parliamo del tanto atteso ritorno dopo anni di Beyoncé alla musica, e lo fa col botto perché ha festeggiato il 4 luglio pubblicando proprio questa canzone che andremo ad ascoltare, un nuovo brano che dà ufficialmente il via a un conto alla rovescia importante, poi a distanza di qualche giorno dal suo compleanno anche alla ristampa di B-Day, che è il suo secondo album pubblicato 20 anni fa, il 4 settembre 2006, e quindi il prossimo 4 settembre ci sarà questa riedizione in cui troveremo anche canzoni inedite come questa, anche la prima traccia inedita in questo caso rilasciata dalla superstar mondiale negli ultimi 2 anni, ed è un omaggio diretto al suo fedelissimo Beehive. La canzone sarà inclusa per questo 20° anniversario ed è stata realizzata da Beyoncé, da Pharrell Williams, The Dream, Dario Dixon, e prodotto dalla stessa Beyoncé, e noi abbiamo colto l'occasione anche per farvela ascoltare in anteprima all'interno del nostro disco in Blue 2000 della settimana. Beyoncé numero 20, new entry della chart di Blue 2000 con Marine Dew Dunk.

c'è il nostro Sabino in regia che ci tiene a precisare che insomma ve lo vuole far sapere, perché lui ci tiene poi a scavare, no, nell'intimo anche di questi personaggi, che Beyoncé sta ancora con Jay-Z, quindi sono felicemente sposati, una coppia da lontano ormai, 2008, perfetto. Grazie Sabino per questa chicca che ci hai regalato. Era Beyoncé, la nuova entrata al numero 20 sul fondo della classifica con questa Morning You Donk, che è stato un nostro disco in blu 2000 della settimana. Anche la prossima canzone nuova entrata è stato un nostro disco in blu 2000, quindi noi siamo un po' precursori dei tempi anche dei successi di queste canzoni. Al numero 19 si canta e si parla italiano con Vert, la sua più in alto ed è stabile rispetto a 7 giorni fa. Alla 18 in discesa U2 con Street of Dreams. Alla 17 troviamo stabile Sienna Spyro con Material Lover, mentre alla numero 16 abbiamo Jovanotti Alfa con Buon Vento in discesa. E c'è un caso, il caso Olivia Dean, questa cantante di grande successo internazionale, vincitrice del Grammy, lo sappiamo. Olivia Dean è presente anche con il suo disco blu 2000 della settimana, che ascolteremo tra poco, ovvero Baby Steps, posizione stabile per lei alla 15, e la ritroviamo in netta risalita rispetto a 7 giorni fa, anche con un successo che non accenna a diminuire, quello della coppia Sam Fender e Ali e Olivia Dean, per l'appunto, con Rain In, che salgono di posizione alla numero 14. Proprio ieri vi abbiamo parlato di questa coppia che fa veramente faville nella classifica inglese, ad esempio, proprio con questa canzone. Numero 13 per la discesa di Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. Alla 12 troviamo Saif, ex New Entry, con Parlar d'Amore insieme a Bresh, ed è in salita. Numero 11, e siamo qui alla più alta nuova entrata della settimana, per il nuovo singolo di Sombre, che ci riporta anche con il nuovo video all'atmosfera e quelle care a chi segue le serie TV e anche i telefilm di grande successo. Una volta si chiamavano telefilm, adesso si chiamano serie TV, direttamente da Off Campus e invece dal film Obsession. Abbiamo due attori che Sombra ha inserito proprio nel suo video, che ha richiamato tantissime visualizzazioni, ovviamente dai più giovani soprattutto, che racconta con delicatezza la paura del giudizio, trasformando l'uscita in uno degli appuntamenti pop davvero più interessanti di quest'ultimo periodo. E dicevamo, all'interno di questo video c'è anche un'attrice molto promettente, che tra l'altro è protagonista dello straordinario successo cinematografico mondiale Obsession. Non so se avete visto il film al cinema anche nel nostro paese. Lei si chiama Indy Navaret e interpreta la figura femminile principale del video, proprio insieme a Sombre, ovvero la persona capace di comprendere il protagonista al di là delle sue difese. Quindi, insomma, anche un trampolino di lancio che Sombra ha voluto dedicare a questi due attori, da una parte Josh Houston, uno degli idoli nella serie fenomeno Off Campus, e dall'altro Indy Navaret, che sarà una delle prossime protagoniste sicuramente alla notte degli Oscar, candidata come miglior attrice protagonista.

Bossa Nostra Gaia su In Blu 2000. Allora, ci sono tante occasioni anche per legare il divertimento alla solidarietà. Vi segnalo ad esempio alcuni eventi a Grotta a Mare, appuntamenti che entrano nella fase centrale di quest'estate 2026, anche con una nuova edizione solidale, la raccolta solidale Metti nello zaino, un gesto di solidarietà, dove i partecipanti possono consegnare alla partenza e ritrovi durante le corse che sono state appunto organizzate ad hoc generi alimentari o beni di prima necessità destinati alle attività del sodalizio, con una quota di partecipazione durante queste escursioni. E gli organizzatori raccomandano ovviamente di insomma prenotare per tempo anche all'interno di questa bella iniziativa di Grotta a Mare all'interno della fase centrale dell'estate. Subito Michelle Branch.

L'abbiamo citata prima, doppia presenza per lei nella chart di Blu 2000, proprio anche con questa canzone che è il disco Blu 2000 della settimana. Lei, Olivia Dean, con Baby Steps. Sono le 15.33 di questo martedì 11 agosto in Blu 2000, naturalmente le parole dell'estate, e parliamo anche di cose che si fanno d'estate belle belle, soprattutto di sera in vacanza, quando ci sono quei gruppi, quelle canzoni, quelle melodie che ti accompagnano anche in piazza e tu balli, e allora ballando si bruciano più calorie pare della palestra. Ci sono i dati alla mano. Ballare può diventare un vero allenamento, aiutare soprattutto contro lo stress. Il consumo calorico cambia però in base al ritmo, durata e intensità del ballo, e quindi noi andiamo a vedere questo studio molto interessante che coinvolge diversi gruppi muscolari. Quindi quando ballare fa bruciare le calorie e quando il ritmo aumenta può trasformarsi in una vera attività cardio, un po' come quelle che si fanno in palestra. Riportano i dati di Harvard Health: mezz'ora di ballo veloce può far consumare circa 180 calorie a una persona di 57 kg, 216 a una di 70 kg e 252 calorie a una di 84 kg. Il risultato cambia in base al peso, allo stile scelto del ballo e soprattutto all'intensità con cui ci si muove. Mantenendo un ritmo sostenuto, un'ora di danza può portare indicativamente a consumare circa 360-500 calorie in 3 ore, quindi il dispendio energetico può diventare importante. Ma attenzione, perché non significa che ogni serata magari in discoteca equivalga automaticamente a 3 ore di allenamento, perché ci sono le pause, l'intensità, il tempo effettivamente trascorso in pista che fanno una grande differenza. Diciamo che la risposta è dipende, perché la palestra, cioè ci chiediamo se ballare effettivamente fa bruciare più calorie della palestra. La palestra comprende attività molto differenti tra loro, dai pesi allo spinning fino agli allenamenti per chi li pratica ad alta intensità, quindi non esiste un confronto valido per tutti. Il vero vantaggio, diciamo, del ballo è un altro, cioè consente di muoversi divertendosi, può rendere più semplice combattere anche la sedentarietà. E poi gli studi raccomandano agli adulti almeno 150 minuti di attività fisica moderata alla settimana, mentre alcune revisioni scientifiche suggeriscono che la danza possa avere effetti positivi anche sullo stress e sul benessere psicologico. Quindi tutti a ballare per renderci un po' la vita migliore, soprattutto un po' meno stress.

questo che pesano adesso un macigno, come un macigno, leggendo tutto quello che insomma si è detto, e soprattutto la parte sua di Ariana Grande, questa sua Petal, che dà il titolo al suo nuovo album e riflette proprio sul lato più tossico della celebrità, raccontando in questa canzone senza filtri il peso dell'esposizione mediatica, e sembra quasi una lettera di addio alla fama, come lei stessa ha detto, un ritiro dalle scene non si sa se temporaneo o definitivo dopo tutti gli attacchi che ha avuto soprattutto in rete nell'ultimo periodo. Ritorniamo alla musica con Litfiba.

Abbiamo iniziato il nostro appuntamento con gli anni 80, i classici non mancano da quel meraviglioso decennio, gli Aha con Take On Me, con cui chiudiamo quasi l'appuntamento di oggi. Altro grande classico dal 1981 in chiusura, questa di Claudio Baglioni, già in sottofondo, Strada Facendo. E noi Strada Facendo chiudiamo la prima parte delle Parole dell'Estate per questo martedì, tra poco la seconda affidata a Marco Parce, tra poco anche le news. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, ci risentiamo domani alle 14.

0: Le parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
0: In Blu 2000 News.
5: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nelle zone della Colombia, devastate ieri da un forte sisma, il bilancio delle vittime continua purtroppo a salire. Secondo gli ultimi bollettini ufficiali del governo di Bogotà, i morti accertati nel terremoto sarebbero almeno 224, mentre i feriti superano le 800 unità. Secondo notizie raccolte dall'Agenzia Internazionale di Informazione Associated Press, attraverso gli appelli dei familiari sui social, le persone disperse dopo la scossa di 7.4 gradi Richter sarebbero almeno 2.700. E Papa Leone è profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito duramente diverse zone della Colombia, causando morti e numerosi feriti, nonché gravi danni materiali anche a molte chiese. E quanto si legge in un messaggio a firma del segretario del cardinale segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, inviato alle autorità di Bogotà, Caritas Internationalis e Caritas Italiana si stanno in queste ore mobilitando per portare aiuto alla popolazione colombiana colpita dal sisma. Nel Golfo Persico la tensione tra Stati Uniti e Iran non accenna a diminuire e da Washington arrivano a Teheran nuove richieste e velate minacce per continuare la trattativa sulla riapertura dello Stretto di Hormuz al traffico commerciale.
6: Donald Trump alza ancora il livello dello scontro. In un messaggio sul social Truth reagisce alla richiesta iraniana di ottenere un risarcimento per i danni subiti nei 5 mesi di conflitto. È un'idea interessante, ha scritto sarcastico, ma ha aggiunto provocatoriamente: allora anche gli Stati Uniti chiederanno un risarcimento all'Iran per le vittime provocate in decenni di attentati e conflitti. Trump sostiene inoltre che negli ultimi 5 mesi siano state uccise 52.000 persone e ordina ai suoi rappresentanti di inserire la richiesta di risarcimento in tutti i futuri negoziati. La pressione è anche economica. Il leader della Casa Bianca dice di avere 3 possibilità: continuare a strangolare l'economia iraniana, colpire Teheran davvero duramente oppure, dice ancora, sconfiggerla economicamente. Resta centrale lo stretto di Hormuz, passaggio strategico per il mercato mondiale del petrolio. Trump sostiene che gli Stati Uniti lo controllino al 100%, pur ammettendo che l'Iran possa ancora creare problemi o piazzare mine. Raffaella Frullone, linea allo studio.
5: E una nave mercantile sarebbe stata colpita oggi da un proiettile vicino allo stretto di Bab el Mandeb, al largo della costa dello Yemen meridionale. L'impatto, secondo quanto riferisce l'agenzia britannica United Kingdom Maritime Trade Operations, avrebbe provocato sul vascello varie vittime tra morti e feriti. Poco fa, fonti del governo yemenita hanno dichiarato che le persone uccise dal missile sulla nave mercantile colpita dai ribelli Houthi sarebbero almeno 4. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando non tanto al caldo di questi giorni, ma a oggi, 11 agosto di 84 anni fa. Perché in un'epoca in cui Hollywood brillava di stelle e la guerra pure oscurava il mondo, siamo nel 1942, questa Hedy Lamarr, che è stata attrice di fama mondiale con una passione per l'ingegneria e le scienze applicate, depositava un brevetto che avrebbe rivoluzionato le comunicazioni. Un sistema di trasmissioni a salto di frequenza, che fa subito fantascienza, no? Adesso, a questo punto della giornata, diciamo che non è il caso, ecco, di entrare troppo nel tecnico, però bisogna mettersi in testa che questa Hedy Lamarr, nata a Vienna e arrivata a Hollywood, tra l'altro per allontanarsi, in quanto ebrea, dalla Germania nazista, aveva messo a punto un metodo per evitare l'intercettazione dei segnali radio usati per guidare i siluri insieme, e l'aveva chiamato Secret Communication System. E funzionava, facendo in modo che il segnale saltasse tra diverse frequenze in modo sincronizzato, per cui era praticamente impossibile tracciarlo, quel segnale. Brevetto registrato proprio l'11 agosto del 1942 negli Stati Uniti. Parliamo di teoria pura, perché all'epoca la Marina americana non aveva la tecnologia per implementare questo salto di frequenza, però quell'idea sarebbe diventata fondamentale a distanza di decenni per lo sviluppo del Wi-Fi, per esempio, del Bluetooth, per esempio, per fare un paio di esempi concreti. Hedy Lamarr è stata inserita poi anche nel National Inventors Hall of Fame, una storia che è un manifesto contro gli stereotipi di genere e un tributo pure alla creatività che unisce arte e scienza. Tecnologia pratica, idee partite da lontano che sono arrivate poi fino a noi, sono argomenti su cui ci capita spesso di tornare anche in questa versione estiva del pomeriggio di In Blu 2000, recuperando proprio voci e temi che ci avevano colpito particolarmente. Le parole dell'estate con Francesco Filippi in regia. La prossima ora la passiamo insieme. Partiamo.

0: get out of it.
1: Yeah. Una canzone che era passata quasi inosservata per 2 anni, fino a quando è diventata virale su TikTok. Ed eccoci oggi a parlare del successo di questo cantautore americano di Los Angeles che si chiama Malcolm Todd. Era Earrings nel pomeriggio di In Blue 2000. A febbraio scorso abbiamo seguito il Festival di Sanremo. Lo facciamo da almeno 10 anni, insomma, qui, su Radio In Blue 2000 intendo, con Daniela Lami in studio che spostava l'attenzione sul ruolo della musica. Riascoltiamo.
2: Estate in Blu 2000.
3: La musica come strumento di inclusione, musica che può colorare i sogni di tutti. E quindi andiamo a disturbare in questa frenetica giornata sanremese il direttore di Caritas Italiana, Don Marco Pagnello. Don Marco, come va?
4: Bene, hai detto bene, giornata frenetica, tanta gente, tanto movimento e anche tanta gioia, una gioia bella, buona.
3: Bello, gioia bella, buona, sì, sicuramente tanta musica, tanto rumore, tanto frastuono, sì. Tanta confusione, tanti colori, anche quelli di Arcobalì, ma cos'è, chi è Arcobalì? Sì.
4: Arcobalì per noi in Caritas è un'opera segno, è il segno che ci rimanda a una grande scelta, che è quella che è stata fatta da un'associazione e da tanti artisti che metteranno a disposizione dei posti che offriranno l'opportunità a famiglie, a singoli di poter partecipare gratuitamente ad alcuni eventi, ad alcuni concerti, e tutto questo in maniera anonima, e sarà proprio Arcobalì che ci ricorderà che quell'artista ha fatto questa scelta grande di condivisione, di carità, ma soprattutto mi viene da dire di capacità di offrire un'opportunità a chi, a causa anche a volte della condizione economica, non può accedere a un'esperienza bella, gioiosa come quella di uno spettacolo musicale.
3: L'associazione Coloriamo i Sogni, che appunto si fa interprete di intercettare questo bisogno, che magari può sembrare superfluo, ma non lo è, perché la musica non è superflua.
4: Assolutamente no, noi siamo per lo sviluppo umano integrale, naturalmente. Le persone non hanno soltanto bisogni materiali, anzi, gli ultimi dati ci dicono di un grande aumento di povertà di senso, una grande disuguaglianza che è quella delle opportunità. Credo che il poter offrire anche una semplice possibilità di stare a un concerto può essere anche, come dire, un altro tassello che dice a qualcuno in modo particolare che si può, impegnandosi con l'aiuto di tutti, si può riconquistare quell'autonomia che è necessaria per vivere bene la propria vita.
3: Non c'è dubbio. Tra l'altro voi anche sul campo avete spesso denunciato anche una grande povertà educativa che c'è nel nostro paese. Qui mi riallaccio a quello che stiamo raccontando per cogliere l'occasione di segnalare anche un'altra campagna che vi vede protagonisti, ed è Fai fiorire i talenti, legata proprio ad un fondo, il Fondo Nazionale Talenti.
4: Sì, sempre sotto lo sguardo e la lente di ingrandimento delle opportunità, mettendoci in ascolto anche di famiglie, a volte di genitori che vivono la frustrazione di non poter dar seguito al desiderio del proprio figlio, della propria figlia, di poter realizzare quello che è anche un'aspettativa, che diventa un progetto di vita, che rischia di bloccarsi perché non ci sono le risorse, tanti talenti che rischiano di rimanere inespressi, di non essere conosciuti. E allora perché non dare a tutti la stessa opportunità? Perché non poter offrire anche a giovani talentuosi che meritano un'opportunità? Perché non dare loro la possibilità di investire sul loro futuro, di aiutarli a mettere in pratica il talento che hanno? Perché non credere che anche per loro ci può essere un futuro diverso rispetto a quello che oggi il loro presente racconta?
3: Ed ecco che quindi questa settimana sanremese diventa anche per voi l'occasione, insomma, per far conoscere, far fiorire appunto questi progetti, che sono dei progetti che faranno fiorire i sogni di questi ragazzi e meritano sicuramente tutto il nostro supporto.
4: Sì, sì, per noi è anche l'occasione di raccontare come insieme, mettendoci insieme, si può dare risposta a una povertà complessa che merita una risposta complessa che vede il contributo di tutti. Quindi grazie anche a voi che ci date l'occasione di raccontare questi progetti, vi invito a seguirci, a ricontattarci, perché vorremmo rendere conto di quello che poi da adesso in poi faremo. Sanremo ci ha dato l'occasione di lanciare queste nuove attenzioni, ma poi si tratterà con costanza di portarle avanti.
1: Arcobalì è la mascotte proprio del progetto Coloriamo i Sogni, per regalare quindi emozioni positive, donare momenti di spensieratezza, donare ricordi felici a persone che stanno vivendo situazioni di disagio senza distinzione di età o di condizioni, ma vi rimando al web per tutti i dettagli, coloriamoisogni.it. Le parole dell'estate.

0: La notizia non è soltanto il disco nuovo degli Strokes, ma anche il mini documentario di 10 minuti che racconta le 6 settimane che la band ha passato in Costa Rica insieme a Rick Rubin per registrarlo, questo progetto che è stato poi terminato in giro per il mondo. Come dire, deve essere un lavoro difficile, ma qualcuno deve pur farlo. Cambiando completamente argomento, le parole dell'estate, ci è capitato di parlare anche di teatro nella stagione scorsa. L'occasione era il debutto di uno spettacolo che è un omaggio a uno dei racconti più iconici, si può dire, del cinema moderno, no? L'attimo fuggente, andato in scena in questo teatro a Milano che si chiama STM Studio, che porta avanti un'idea di teatro più immersivo, più intimo, raccolto, insomma, dove il direttore artistico Marco Iacomelli ci raccontava per esempio di questa idea che è diventata concreta di un luogo dove dimenticarsi del telefonino, letteralmente proprio. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: L'idea ci è venuta perché noi abbiamo sede all'interno del Teatro Arcimboldi di Milano, che è forse il teatro più grande d'Italia, il secondo palcoscenico più grande d'Europa. E all'interno di questo contesto estremamente versatile, cosmopolita, abbiamo pensato di proporre a Showbiz, quindi Gianmario Longoni e Marzia Ginocchio, di aprire una sala al quarto piano che avesse proprio una vocazione completamente diversa, cioè uno spazio scenico centrale, a pianta centrale, dove il pubblico sta intorno in una situazione di prossimità molto spiccata e che, diciamo, richiede proprio che non ci siano distrazioni, neanche lo schermo del telefonino. Quindi chiediamo agli spettatori di spegnere proprio il telefonino, non solo di metterlo in modalità silenziosa o in modalità aereo, di imbustarlo in una busta sigillata che consente comunque allo spettatore di tenere il proprio telefonino ma spento, che viene riaperta solo alla fine dell'esperienza, insomma. Quindi anche un tempo che una persona si concede senza che altri lo distraggano, certo. No? È talmente raro. Tu pensa che tantissimi spettatori quando arrivano dicono: io non so spegnere il telefonino, è incredibile, non lo spengono mai. E questa cosa permette di riacquistare la proprietà del proprio tempo, ecco.
0: No, e soprattutto è la testimonianza della possibilità, cioè si può fare, si può vivere anche solo per il tempo di uno spettacolo, ecco.
2: Questo. Si può fare, guarda, è interessante vedere come in realtà all'inizio siano le persone siano un po' scioccate,
0: un po' smarrite,
2: non sanno
0: anche
2: cosa fare nel tempo d'attesa. Certo. No? Del prima che cominci lo spettacolo, perché comunque si può entrare in sala fino a 45 minuti prima. In quei 45 minuti all'inizio c'è molto spaesamento, poi incredibilmente cominciano a parlare fra di loro. Ed è una cosa strana, insomma, perché se vai in metropolitana vedi tutti che guardano il telefonino, o se vai anche in un altro teatro, no?
0: Certo.
2: E poi non puoi documentare quello che vedi, non puoi fare foto, non puoi fare video. Quindi sei obbligato poi a raccontarlo a parole dopo, non ti basta pubblicare una storia.
0: Che bello.
2: Questo rende tutto un po' misterioso, e quindi viene la voglia di venire a dice: è bellissimo, ma non so come, cioè te lo racconto, ma non posso fartelo vedere. E noi cerchiamo di non divulgare foto degli spettacoli in modo da incuriosire ancora di più gli spettatori.
0: Sì, è un esperimento di sociologia applicata, è bellissimo questo. Ma inquadrato il dove, arriviamo al cosa, perché ha debuttato ieri con la tua regia e pure il tuo adattamento Quell'attimo fuggente del cinema, già premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Diciamo che l'asticella è parecchio alta, perché immagino che non sia semplicissimo portare in scena una storia così tanto conosciuta e così tanto amata.
2: Allora, siamo molto fortunati di poter portare in scena l'adattamento teatrale che ha fatto lo stesso Tom Schulman,
0: okay,
2: che, come giustamente hai detto, ha vinto il premio Oscar per la sceneggiatura del film, e lui stesso ha fatto l'adattamento teatrale. Non ci ha reso la vita facile, perché ovviamente scrivendo lui per il cinema sono necessari in 90 minuti 23 cambi scena.
0: Mamma
2: non è esattamente una cosa comune in una pièce teatrale, però devo dire che abbiamo trovato il modo poetico ma che restituisce bene sia i temi che l'atmosfera della pellicola, grazie anche insomma un lavoro bellissimo sulle scene, i costumi di Carla Ricotti, e un lavoro straordinario degli attori che mi hanno seguito in questa avventura. Sono 10 attori, tra cui 7 giovani interpreti, proprio giovanissimi, perché devono fare insomma 6 studenti più una studentessa, una ragazza di cui si innamorano degli studenti, più 3 diciamo attori adulti, che sono Massimiliano Perticari, che interpreta il professor King, e poi gli interpreti del papà di Neil Perry, che in questo caso è Marco Massari, Daniele Bacci e il professor Nolan, che è Marco Massari. Mi sono sbagliato perché quando l'abbiamo fatto anni fa Marco Massari faceva il papà. Okay. E poi è passato a fare il preside, ovviamente, quindi sono scambiati i ruoli crescendo, insomma. Però devo dire che ieri abbiamo debuttato e questo nuovo allestimento in questo spazio, appunto, di cui parlavamo, rende molto molto bene, diciamo, l'intimità e la vicinanza che hai da spettatore cinematografico, sai, con l'obiettivo che va proprio vicino all'attore. Certo. Di solito in teatro sei molto distante, qua invece sei proprio a mezzo metro in senso letterale dall'attore.
3: Tra l'altro poi è una storia che racconta un messaggio universale, no? Il conflitto tra la libertà di ogni individuo, il conformismo, cioè il desiderio e il dovere, è una storia che può valere 50 anni fa come oggi, cioè il tempo è immune, insomma.
2: Sì, non ti nascondo che crescendo e invecchiando l'interpretazione diventa anche un po' meno, diciamo, semplice, un po' meno unidirezionale. È vero che c'è la libertà, certo, cioè noi viviamo, nel senso, in un contesto in cui abbiamo delle sovrastrutture sociali, abbiamo delle, come dire, delle aspettative dalle persone che ci crescono, che sono affezionate a noi, che ci amano, e noi viviamo in quell'equilibrio tra quello che vorremmo e quello che gli altri vorrebbero per noi, e non vorremmo deludere delle aspettative. Questo in realtà vale anche da grandi, perché per esempio, ti faccio un esempio sciocco: io a 50 anni, cioè quasi, sono 49, però l'anno scorso sono impazzito e mi sono voluto iscrivere in conservatorio dopo tanti anni per studiare canto barocco, che non è una cosa che tendenzialmente un 48enne per la società dovrebbe fare.
3: Certo.
2: No? Cioè devi occuparti di altre cose. Questo concedersi delle libertà che non vadano in conflitto con le responsabilità che ciascuno di noi ha rispetto agli altri, perché nessun uomo è un'isola, ovviamente, si dice, no? Però abbiamo bisogno di coltivare, di rispettare, come dire, anche i desideri delle persone che ci amano, ci sostengono e che noi amiamo e sosteniamo. Ecco, l'equilibrio è molto delicato nella vita di ciascuno di noi. Adesso che insomma sono un po' più grande, ho cercato di trasmettere questo senso di decodifica possibile per lo spettatore, anche in questo testo che da giovani abbiamo amato, perché tutti volevano essere studenti del professor Keating, tutti volevano alzarsi, no, in piedi. Però d'altra parte erano altri tempi, quindi insomma l'educazione, il rapporto genitori-figli era diverso. Però ecco, mettersi anche dalla parte dei genitori o dell'autorità, che invece cerca di tutelare magari una cosa che dal suo punto di vista è più corretta, ci fa riflettere, insomma, sul nostro ruolo e sulle nostre possibilità.
3: Sì, è il segnale che stiamo diventando grandi tutti quanti, poi alla fine, in un modo o nell'altro. Vorrei chiederti in chiusura anche, mille volte il teatro è stato dato per morto, insomma, prima la televisione, adesso i social, invece forse la sfida è ancora oggi trovare forme nuove, modi nuovi, spazi nuovi per portare avanti questa tradizione lunghissima, insomma, raccontare storie.
2: È importante il teatro, come tutte le insomma, le forme di comunicazione, parla a un certo pubblico in un certo tempo e in un certo luogo. Bisogna ricordarsi quando produci uno spettacolo, quando lo metti in scena, a chi stai parlando e quali sono i suoi riferimenti, cosa può decodificare, cosa può capire, okay? E questo è importante, sennò diventa anacronistico. Certo, abbiamo una voglia di esperienze nuove, no? e una socialità incredibile, come dicevamo prima, che ci stupisce, che tanti anni fa invece era data per scontata. E la socialità è il condividere eventi dal vivo con gli interpreti dal vivo è veramente ancora molto molto molto impattante in senso positivo. Quindi concediamoci di godercelo, insomma, questa esperienza.
0: E da settembre prossimo prenderà il via la seconda stagione di STM Studio Teatro Arcimbol di Milano, questo spazio teatrale immersivo e soprattutto senza telefonini, con un'attenzione particolare al musical contemporaneo. Vi rimando al web, insomma, per tutti i dettagli. Le parole dell'estate.
4: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo è distrutto pareti più alte di me.

Indietro al 1988 a quel capolavoro che era Rattle and Hum per gli U2, che dovrebbero tornare a momenti, cioè nel senso è il segreto di Pulcinella ormai che ci sia un disco nuovo in lavorazione, ma da almeno da un paio d'anni, insomma da quando il batterista Larry Mullen Jr. è tornato a pieno servizio nella band dopo qualche acciacco di salute, disco che dovrebbe arrivare entro la fine di quest'anno e ecco che ci siamo, insomma con qualche chicca lungo la strada, tipo Martin Garrix che è un DJ e produttore olandese che torna in questa avventura, così l'hanno chiamata The Edge e Garrix, una collaborazione di quelle improbabili sulla carta ma che va avanti da qualche anno ormai. Altro tipo di collaborazione, e cambiamo completamente musica, sempre un progetto corale, è Eddie Vedder con Guitar Over Guns, le parole dell'estate.

quando si dice una canzone dal valore simbolico e sociale molto forte. Better Believe è di Vedder insieme ai giovani artisti di questo collettivo di Chicago, che è un'organizzazione no profit impegnata nello sviluppo personale e artistico dei giovani che arrivano da contesti, diciamo, svantaggiati, no? Sia dal punto di vista sociale che economico. Meglio le chitarre delle pistole, cioè mi sembra che renda bene l'idea. Guitar over guns. E con questa immagine ci salutiamo per oggi. Grazie per averci fatto compagnia, ma se vi va l'idea, insomma, noi ci siamo anche domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Continua purtroppo a crescere il numero delle vittime del devastante sisma che ieri ha colpito la Colombia. Secondo gli ultimi bollettini ufficiali del governo di Bogotà, i morti accertati sarebbero 224, circa un migliaio i feriti, mentre si parla di almeno 2.700 persone disperse. Intanto oggi la Commissione europea ha attivato il servizio satellitare Copernicus per aiutare le autorità colombiane a valutare l'impatto del terremoto che ha colpito il paese. Inoltre, Bruxelles si prepara a mandare aiuti, oltre a quelli già forniti sul campo dalla Croce Rossa tedesca. Tensioni nel Golfo Persico e dintorni e di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana, l'altro indonesiano. Il bilancio di quanto accaduto nelle scorse ore all'imbocco del Mar Rosso all'altezza dello stretto di Bab el Mandeb, al largo della costa dello Yemen, dove un mercantile è stato colpito da proiettili di provenienza non precisata. A renderlo noto è la società di sicurezza marittima britannica Vanguard, dopo le prime notizie diffuse da Dubai dall'agenzia britannica di sorveglianza della navigazione commerciale. Secondo l'agenzia Reuters, se fosse confermato che il raid missilistico è stato compiuto dagli Houthi, i due marittimi uccisi sarebbero le prime vittime degli attacchi dei ribelli nello stretto. Disarmare la tecnica, servire la pace e la politica come responsabilità preventiva. Questo è il tema scelto da Papa Leone per la celebrazione della 60ª giornata mondiale della pace, in programma il prossimo 1 gennaio.
2: Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile, e quando la tecnologia indebolisce il nostro senso critico, allora è la pace stessa ad essere a rischio. Sono riflessioni di Papa Leone dall'enciclica Magnifica Humanitas sull'intelligenza artificiale, temi che ispireranno anche la prossima giornata mondiale della pace, istituita da Paolo VI 60 anni fa, con tema per il 2027, scelto da Papa Prevost e annunciato oggi. Disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. L'intento, spiega il Dicastero per lo sviluppo umano integrale, è anzitutto richiamare la responsabilità morale di chi agisce in politica ed esortare l'umanità intera a promuovere la dignità della persona. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Grande impresa di un atleta azzurra ai giochi europei in Gran Bretagna. Eloisa Coiro entra nella storia dell'atletica italiana per aver stabilito il nuovo record nazionale degli 800 metri nelle batterie degli europei, appunto a Birmingham. Ha stabilito un tempo che è un decimo in meno del limite di Gabriella Dorio, che resisteva da ben 46 anni, stabilito a Pisa il 5 luglio 1980, il record italiano femminile più longevo di sempre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Icaro. La musica continua.

0: solo musica italiana. Viva l'Italia!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Viva l'Italia! Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: Viva l'Italia! Solo musica italiana!
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Ferragosto in Riviera è dire mare e mangiare Rimini. Dal 14 al 16 agosto il belvedere di Piazzale Kennedy e il Parco del Mare diventano il cuore dell'estate riminese. Tre serate tra street food, vini doc Rimini, musica dal vivo, degustazioni, spettacoli e DJ set vista mare. Venerdì 14 la cena di mezza estate e il Rebola Roof Party con l'icona hip hop DJ Double S. Sabato 15 Decanto Tasting of Music e la lunga notte di Ferragosto con PJ YDJ. Domenica 16 con Patrizio Roversi in una immersiva degustazione dell'Evo del Riminese e il gran finale con l'esclusiva Closing Night in terrazza. Dire, mare, mangiare, Rimini. Il Ferragosto di Rimini si vive qui. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo su stradadeivinidirimini.it.
2: Viva l'Italia! Solo musica italiana.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: precipitata dal terrazzo al primo piano della sua abitazione, la sua badante, un'ucraina 61enne, si trovava in cucina quando ha sentito un urlo e ha notato la porta finestra aperta con una sedia sul terrazzo. È probabile che l'anziana sia salita sulla sedia perdendo l'equilibrio. Sul posto, oltre alle ambulanze, è intervenuto l'elisoccorso da Ravenna, che ha trasportato la donna in codice di massima gravità al Bufalini di Cesena. I carabinieri di Rimini stanno ricostruendo la dinamica e verificando se la badante, rimasta sotto shock, abbia adottato tutte le precauzioni idonee legate alla patologia dell'assistita. Rapina in banca ad orario di chiusura con i dipendenti ancora all'interno. È successo nel primo pomeriggio a Riccione, il servizio di Lamberto Abbati.
1: Un colpo evidentemente studiato nei minimi dettagli, quello messo a segno poco dopo le 13.30 alla Biper di Viale Dante a Riccione, dove ad orario di chiusura tre uomini travestiti da imbianchini col volto travisato da passamontagna si sono introdotti nella banca forzando una finestra sul retro. All'interno c'erano ancora i dipendenti che sono stati colti di sorpresa e invitati a rimanere fermi ognuno nelle proprie postazioni e a non reagire in alcun modo. I rapinatori non avrebbero estratto armi, ma hanno utilizzato delle fascette per immobilizzare mani e piedi. Poi hanno prelevato i contanti presenti in cassa e si sono dileguati passando, sembrerebbe, sempre dalla finestra sul retro. Il bottino è ancora in corso di quantificazione, ma si tratterebbe di diverse migliaia di euro. È probabile che ad attenderli all'esterno ci fosse un complice, forse a bordo di un mezzo. Dalla parlata si tratterebbe di italiani. Non appena i dipendenti sono riusciti a dare l'allarme al 112, in Viale Dante si sono precipitate le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Riccione, al vaglio dei militari dell'armi, filmati interni della banca e quelli delle telecamere di videosorveglianza esterne. Nessun dipendente è rimasto ferito.
0: L'amministrazione comunale di Rimini fa il punto sui cantieri in corso e quelli dei prossimi mesi. Il servizio di Stefano Ravaglia.
2: Una vasta e articolata stagione di lavori pubblici sta ridisegnando il volto di Rimini attraverso un programma diffuso che abbraccia scuole, impianti sportivi, patrimonio storico, parchi, spazi pubblici, piste ciclabili e interventi di rigenerazione e sicurezza urbana. L'aggiornamento estivo del settore edilizia pubblica e del settore infrastrutture restituisce la fotografia di un territorio in piena trasformazione, tra opere già concluse, cantieri entrati nella fase esecutiva e nuovi importanti interventi pronti a partire nei prossimi mesi. Procedono a pieno ritmo il restauro del ponte di Tiberio, con l'obiettivo della consegna entro dicembre 2026, mentre volge al termine la realizzazione della prima comunità energetica rinnovabile del comune, denominata Comunè, che coinvolge 5 immobili comunali e l'area parcheggio delle Befane e che produrrà 2 milioni di kilowattora all'anno. Nei prossimi mesi partiranno la riqualificazione dell'ex area Ghigi, la costruzione del nuovo Gattile e importanti interventi su 10 impianti sportivi, tra cui lo stadio del baseball e il centro sportivo di Via della Fiera, oltre a un nuovo impianto per l'atletica leggera a Bellariva. Sul tavolo anche la riqualificazione dell'ex RDS Stadium, destinato a diventare centro federale della danza sportiva, mantenendo la flessibilità per i grandi eventi, e nuovi asili nido come il Girotondo di Via Codazzi, nell'ambito di un ciclo di interventi anche sulle mense e sui plessi scolastici, per ampliare significativamente i posti disponibili per le famiglie riminesi.
0: Non si spegne, anzi si fa ancora più duro, lo scontro tra l'amministrazione comunale di Riccione e un profilo social della Lega che ha pubblicato un video dove si ipotizza una Riccione nel 2030 piena di migranti africani. Nessun passo indietro da Lega Official, che anzi pubblica diversi reel per farsi beffe della querela ricevuta dall'amministrazione comunale riccionese. L'account chiarisce di essere quello ufficiale del partito su TikTok e rivendica poi la natura del contenuto, un semplice meme che, citando la Treccani, è un genere paradossale basato su ironia e accostamenti irreali. Un video ambientato nel 2030 con la modalità point of view, punto di vista, che rappresenta una visione distopica, spiega l'amministratore, usata come monito sulle conseguenze dell'immigrazione incontrollata per le coste italiane. E sulle accuse di razzismo ricorda TikTok, che nelle sue policy esclude contenuti razzisti, non ha rimosso il filmato. L'amministratore dell'account conclude ringraziando ironicamente l'amministrazione riccionese per la pubblicità gratuita. A sua volta la sindaca Angelini parla di atteggiamento senza vergogna e sottolinea il cortocircuito interno al partito, visto che l'onorevole Morrone aveva in qualche modo preso le distanze dalla pagina. Ora che c'è una formale assunzione di responsabilità di Chiara, la prima cittadina, sappiamo con certezza a chi chiedere il risarcimento. Risarcimento chiesto per danno all'immagine e al brand turistico della città, quantificato in 1 milione. Qualsiasi somma ottenuta, ha subito annunciato l'Angelini, sarà destinata al fondo comunale per il sostegno agli affitti delle famiglie in difficoltà. Parliamo di calcio, ospite della nostra trasmissione calcio.basket, il difensore del Rimini, Valerio Nava, che ha parlato del suo ritorno in biancorosso e di come la squadra si stia preparando ad affrontare un campionato di eccellenza ricco di derby romagnoli.
3: Era rimasto qualcosa in sospeso quella volta, per una serie di dinamiche, insomma, poi sono andato via e quindi adesso sono tornato un po' per cercare di restituire un po' quella cosa che mancava e, insomma, dai, ovviamente per me è un grande piacere, ormai sono, non sono riminese, ma sono un po' adottato, quindi
4: quasi, dai, d'adozione.
3: Ovviamente è una grande emozione per me tornare qui. Ho trovato dei ragazzi, devo dire, molto disponibili, anche insomma Ale, Fabri, Carne, insomma anche chi torna qui, e tanti giocatori comunque anche giovani che si stanno mettendo, stanno dando da fare, si stanno mettendo in gioco, e ho visto un ambiente serio e dove si può lavorare bene, un allenatore preparato, quindi insomma abbiamo iniziato da poco, ma stiamo cercando di accelerare il prima possibile perché il campionato è alle porte, quindi.
5: Non è stato difficile perché ci siamo un po' subito trovati e siamo una squadra tutto sommato giovane, siamo 3-4 vecchi, che sono vecchi ormai.
4: E esperti. Diciamo, dai.
5: E diciamo che essendo noi ormai del posto, no? Conoscendo un po' l'ambiente, conoscendo un po', stiamo cercando di far capire un po' cosa vuol dire giocare qui, perché alla fine poi penso che la cosa un po' anche più difficile sia quella, no? Quando giochi con un po' di pressione, capire effettivamente un po' dove ti trovi.
3: Sicuramente è un girone molto, diciamo, interno, molto, ci sono tante squadre vicine,
4: diciamo ravvicinato, lo potremmo definire,
3: tanti derby, quindi sicuramente sono tutte partite molto sentite, perché poi dopo quando si gioca in squadre vicine, insomma, la rivalità è sempre molto alta, però
4: è vero.
3: Sarà sicuramente un girone interessante.
0: È tutto, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18, alle 19:15 e 20:15, il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
6: Radio Icaro. L'informazione continua.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo la memoria di Santa Chiara di Assisi. Sappiamo che è una discepola di San Francesco e ha scelto di vivere radicalmente il Vangelo e ha fondato la Congregazione delle Clarisse. Per la sua intercessione preghiamo perché anche noi riusciamo a partecipare alle meraviglie, alla bellezza del Vangelo. Preghiamo per i nostri cari defunti, preghiamo per Lina e Agostino. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati.

Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella tua misericordia hai ispirato a Santa Chiara l'amore per la povertà evangelica, per sua intercessione, concedi a noi di seguire Cristo in povertà di spirito, per contemplarti in giorno nel Regno dei Cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico e non essere ribelle come questa genia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che io ti do. Io guardai ed ecco, una mano tesa verso di me teneva un rotolo. Lo spiegò davanti a me. Era scritto da una parte e dall'altra e conteneva lamenti, pianti e guai. Mi disse: figlio dell'uomo, mangia ciò che ti sta davanti, mangia questo rotolo, poi va e parla alla casa di Israele. Io aprì la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, dicendomi: figlio dell'uomo, nutri il tuo ventre e riempi le tue viscere con questo rotolo che ti porgo. Io lo mangiai. Fu per la mia bocca dolce come il miele. Poi egli mi disse: figlio dell'uomo, va, recati alla casa di Israele e riferisci loro le mie parole. Parola di Dio. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore. Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze. I tuoi insegnamenti sono la mia delizia, sono essi i miei consiglieri. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore. Bene per me è la legge della tua bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Quanto

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete, non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Parola del Signore.

Nella nostra vita ci sono due tipi di infanzia. L'infanzia storica e l'infanzia spirituale. L'infanzia storica è quello che noi abbandoniamo quando diventiamo giovani, adulti, perché non conviene più. Ma l'infanzia spirituale, quella che conserviamo, anzi Gesù ci raccomanda nel Vangelo di oggi dicendo: se non convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Cioè c'è una qualità da conservare, qualità dei bambini capaci di stupirsi intorno, stupirsi delle meraviglie intorno, la qualità dei bambini capaci di fidarsi veramente dei suoi, anche se sono sgridati, no? E sono capaci di fare subito la pace, una qualità da conservare. Gesù ci consiglia, anzi ci raccomanda. E una capacità di abbandonarsi veramente, fidarsi dei suoi nonostante le varie opposizioni, idee diverse, scelte diverse. E questa fiducia noi troviamo nella gioia anche della conversione. La gioia della conversione, fidarsi veramente che, anche se a volte siamo smarriti, dice il Vangelo, ci fidiamo che Dio viene a cercarci come un padre, perché siamo veramente i suoi figli. E una delle conversioni che propone la parola di Dio di oggi è mangiare la parola di Dio.

studiare, cioè nutrirsi della parola di Dio. Facciamo nostra, faccio mia la parola di Dio. E quella è una delle conversioni che la parola di Dio ci invita oggi. La parola di Dio che ci dà forza. Noi diventiamo ciò che mangiamo, come nell'Eucaristia. La parola di Dio che ci permette di avere questa qualità dei bambini, che ci permette di entrare nel regno di Dio. Oggi Santa Chiara ci dà l'esempio che ha provato di vivere, di praticare tutto quanto, vivere radicalmente il Vangelo. Ha potuto sperimentare le sue meraviglie. Quindi chiediamo questa Santa Eucaristia per la sua intercessione. Lei che era figlia dei ricchi e diventa povera per vivere, per dare spazio a Gesù. Quindi preghiamo per la sua intercessione, perché anche noi, che ciascuno di noi riesca a partecipare, a sperimentare la bellezza, la meraviglia del Vangelo, la meraviglia dell'infanzia spirituale. Amen.

Preghiamo. Il Signore Gesù è il principio della creazione nuova. In Lui ogni uomo si apre alla fiducia e alla speranza. Con questo spirito rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Ripetiamo insieme: venga il tuo regno, Signore. Per la Santa Chiesa, pellegrina nel mondo, perché nel fervore della sua fede e della sua testimonianza sia lievito che fermenta la massa. Preghiamo. Per quanti soffrono a causa della violenza e dell'oppressione, perché sia loro riconosciuto il diritto di costruire in piena dignità e uguaglianza il loro futuro, secondo il piano di Dio. Preghiamo. Per quanti patiscono scandalo a causa della nostra scarsa coerenza, perché mediante la nostra conversione ritroviamo fiducia nella potenza del Vangelo. Preghiamo. Affidiamo al Signore i nostri cari defunti, Lina e Agostino. Preghiamo. Ascolto, Padre, la nostra preghiera e custodisci in noi i doni del Tuo Spirito. Fa che ogni uomo conosca Te, unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo, tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Preghiamo insieme perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Per l'intercessione di Santa Chiara, accogli con bontà, Signore, questi doni che tu stesso hai posto nelle mani della tua Chiesa e con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente giusto renderti grazie, Padre misericordioso. Tu ci hai donato il tuo Figlio Gesù Cristo, nostro fratello e Redentore. In Lui ci hai manifestato il tuo amore per i piccoli e i poveri, per gli ammalati e gli esclusi. Mai Egli si chiuse alle necessità e alle sofferenze dei fratelli. Con la vita e la parola annunziò al mondo che tu sei Padre e hai cura di tutti i tuoi figli. Per questi segni della tua benevolenza noi ti lodiamo e ti benediciamo. Uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua gloria.

Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e beventene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta, celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo tuo Figlio, e lo hai chiamato alla tua destra Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta, e Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue, con il suo sacrificio, apre a noi il cammino verso di te. Dio Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, donaci lo spirito del tuo Figlio, e fortifica nell'unità tutti i convocati alla tua messa. Con il pane della vita e il calice della salvezza, rendici perfetti nella fede e nell'amore, in comunione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nicolo, presbiteri e diaconi. E donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli. Infondi in noi la luce della tua parola, per confortare gli affaticati e gli oppressi, e fa che ci impegniamo lealmente al servizio dei poveri e dei sofferenti. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti. Ricordiamo in particolare Lina Agostino, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concede anche noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna, dove tu ci attendi in comunione con la Beata Vergine Maria, con gli apostoli e i martiri, con tutti i santi, con Santa Chiara, che innalziamo a te la nostra lode, nel Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Tutti insieme. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Con Gesù e con la preghiera che Lui stesso ci ha insegnato, con fiducia tutti insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donaci unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
1: E con il tuo spirito, scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti, Signore, per l'intercessione di Santa Chiara ci salvi e confermi noi tutti nella luce della tua verità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie. Grazie a tutti, buonasera.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

0: faccia scuole, impianti sportivi, patrimonio storico, parchi, spazi pubblici, piste ciclabili e interventi di rigenerazione e sicurezza urbana. L'aggiornamento estivo del settore edilizia pubblica e del settore infrastrutture restituisce la fotografia di un territorio in piena trasformazione, tra opere già concluse, cantieri entrati nella fase esecutiva e nuovi importanti interventi pronti a partire nei prossimi mesi. Procedono a pieno ritmo il restauro del ponte di Tiberio, con l'obiettivo della consegna entro dicembre 2026, mentre volge al termine la realizzazione della prima comunità energetica rinnovabile del comune, denominata Comunè, che coinvolge 5 immobili comunali e l'area parcheggio delle Befane e che produrrà 2 milioni di kilowattora all'anno. Nei prossimi mesi partiranno la riqualificazione dell'ex area Ghigi, la costruzione del nuovo Gattile e importanti interventi su 10 impianti sportivi, tra cui lo stadio del baseball e il centro sportivo di Via della Fiera, oltre a un nuovo impianto per l'atletica leggera a Bellariva. Sul tavolo anche la riqualificazione dell'ex RDS Stadium, destinato a diventare centro federale della danza sportiva, mantenendo la flessibilità per i grandi eventi, e nuovi asili nido come il Girotondo di Via Codazzi, nell'ambito di un ciclo di interventi anche sulle mense e sui plessi scolastici, per ampliare significativamente i posti disponibili per le famiglie riminesi.
1: Non si spegne, anzi si fa ancora più duro, lo scontro tra l'amministrazione comunale di Riccione e un profilo social della Lega che ha pubblicato un video dove si ipotizza una Riccione nel 2030 piena di migranti africani. Nessun passo indietro da Lega Official, che anzi pubblica diversi reel per farsi beffe della querela ricevuta dall'amministrazione comunale riccionese. L'account chiarisce di essere quello ufficiale del partito su TikTok e rivendica poi la natura del contenuto, un semplice meme che, citando la Treccani, è un genere paradossale basato su ironia e accostamenti irreali. Un video ambientato nel 2030 con la modalità point of view, punto di vista, che rappresenta una visione distopica, spiega l'amministratore, usata come monito sulle conseguenze dell'immigrazione incontrollata per le coste italiane. E sulle accuse di razzismo ricorda TikTok, che nelle sue policy esclude contenuti razzisti, non ha rimosso il filmato. L'amministratore dell'account conclude ringraziando ironicamente l'amministrazione riccionese per la pubblicità gratuita. A sua volta la sindaca Angelini parla di atteggiamento senza vergogna e sottolinea il cortocircuito interno al partito, visto che l'onorevole Morrone aveva in qualche modo preso le distanze dalla pagina. Ora che c'è una formale assunzione di responsabilità di Chiara, la prima cittadina, sappiamo con certezza a chi chiedere il risarcimento. Risarcimento chiesto per danno all'immagine e al brand turistico della città, quantificato in 1 milione. Qualsiasi somma ottenuta, ha subito annunciato la Angelini, sarà destinata al fondo comunale per il sostegno agli affitti delle famiglie in difficoltà. Parliamo di calcio, ospite della nostra trasmissione calcio.basket, il difensore del Rimini, Valerio Nava, che ha parlato del suo ritorno in biancorosso e di come la squadra si stia preparando ad affrontare un campionato di eccellenza ricco di derby romagnoli.
2: Era rimasto qualcosa in sospeso quella volta, per una serie di dinamiche, insomma, poi sono andato via e quindi adesso sono tornato un po' per cercare di restituire un po' quella cosa che mancava e, insomma, dai, ovviamente per me è un grande piacere, ormai sono, non sono riminese, ma sono un po' adottato, quindi
3: quasi, dai, d'adozione,
2: ovviamente è una grande emozione per me tornare qui. Ho trovato dei ragazzi, devo dire, molto disponibili, anche insomma Ale, Fabri, Carne, insomma anche chi torna qui, e tanti giocatori comunque anche giovani che stanno dando da fare, si stanno mettendo in gioco, e ho visto un ambiente serio e dove si può lavorare bene, un allenatore preparato, quindi insomma abbiamo iniziato da poco, ma stiamo cercando di accelerare prima possibile perché il campionato è alle porte. Quindi
4: non è stato difficile perché ci siamo un po' subito trovati e siamo una squadra tutto sommato giovane, siamo 3-4 vecchi, che sono vecchi ormai,
3: e esperti. Diciamo, dai.
4: E diciamo che essendo noi ormai del posto, no? Conoscendo un po' l'ambiente, conoscendo un po', stiamo cercando di far capire un po' cosa vuol dire giocare qui, perché alla fine poi penso che la cosa un po' anche più difficile sia quella, no? Quando giochi con un po' di pressione, capire effettivamente un po' dove ti trovi.
2: Sicuramente è un girone molto, diciamo, interno, molto, ci sono tante squadre vicine.
3: Diciamo tanti, ravvicinato, lo potremmo definire.
2: Tanti derby, quindi sicuramente sono tutte partite molto sentite, perché poi dopo quando si gioca in squadre vicine, insomma, la rivalità è sempre molto alta, però
3: è vero.
2: Sarà sicuramente un girone interessante.
1: È tutto, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18, alle 19.15 e 20.15, e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
5: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro.
6: Estate.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri. Uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno. Siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
0: No, signor. Musicisti. 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
1: Vai.
0: Che genere di musica fate qui di solito?
3: Oh, ne facciamo di tutti e due i generi, suoniamo il country e il western.
4: Howdy all, Lele Guerra here. Questo è la Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Be My Baby Tonight per Trent Prewitt, Mike Norris and the Derelict of Grace vengono da Richmond in Virginia e suonano del puro e sano outlaw country. Fanno parte del nuovo rinascimento che sta portando ancora in auge l'honky tonk. Il loro secondo album, Outlaw Song, contiene 12 tracce di grandi canzoni country ed è uscito nel 2024. I'm a Lonesome Troubadour, Mike Norris and the Derelict of Grace.

0: Emma Lanson, Troubadour, Mike Norris and Derelict Offer Grace. William Alexander è un cantautore australiano emergente, nato e cresciuto a Dubbo nelle zone rurali del Nuovo Galles del Sud. Suo padre era un predicatore che suonava la chitarra in chiesa, gli ha insegnato i primi accordi e gli ha regalato la sua prima chitarra quando aveva 7 anni. Prima di dedicarsi interamente alla musica, ha lavorato nelle fattorie e nelle stazioni radio di tutta la sua regione. Incarna quel sound senza tempo del classic country che in Australia prende il nome di Bush Ballad. Le sue canzoni hanno quella tipica narrazione autentica e genuina radicata nella sua vita da mandriano. Nel 2025 ha vinto il premio Bush Ballad of the Year e il suo nuovo album è uscito il 1 maggio di quest'anno. Da questo disco, Horse and Double Days, William Alexander.
1: Well, I'll take you back to the good old days when our beards hung down our chest.

Horse and Double Days per William Alexander dal suo album appena uscito Along the Boundary Line. Jacoto Wass ha 21 anni ed è originario di Reno in Nevada. La sua influenza country and western deriva dall'ambiente della Carson Valley in cui è cresciuto. Ha trasformato tutte le sue esperienze in canzoni che catturano l'essenza della vita quotidiana di una piccola città e le difficoltà amorose che si possono incontrare durante la propria esistenza. Al momento frequenta ancora l'Università del Nevada a Reno, vuole prima laurearsi, poi continuerà a dedicarsi alla musica finché gli sarà possibile. Jacoto Wass, questo è il suo ultimo singolo, Meet Your Match.

Vinti in un match, Jack Ottawa, Leroy Strofoulds è nato e cresciuto in una comunità Amish nella contea di Lancaster in Pennsylvania. All'età di 14 anni lui e la maggior parte della sua famiglia hanno abbandonato lo stile di vita Amish e questa transizione lo ha portato a iniziare a suonare la chitarra e a cantare. Ha frequentato il Charis Bible College a Woodland Park in Colorado per 3 anni, che lui stesso definisce un periodo fondamentale per la sua crescita spirituale. Ha svolto il ruolo di pastore nella sua chiesa prima di intraprendere ufficialmente la carriera di cantautore professionista nel marzo del 2020. Little Beatty insieme ad Amanda Joy, il suo ultimo singolo, Leroy Strofoulds.

Una conclusione da live per Chandler Waters, Common Whiskey nell'Alcoholic Corner. I Garrett Boys sono una band familiare multigenerazionale composta dai fratelli Stephen e Russell Garrett e dal figlio di Stephen Carter. Sono originari della contea di Overton in Tennessee e sono cresciuti in una fattoria che appartiene alla loro famiglia, dove negli ultimi 200 anni sono passate ben 9 generazioni di Garrett. Dopo essersi trasferiti a Nashville per lavorare in vari ruoli all'interno dell'industria discografica, hanno formato i Garrett Boys. La loro musica affonda interamente le radici nel patrimonio musicale degli Appalachi e nella storia della loro famiglia. Garrett Boys insieme a Steve Earle, Back Home.

Beckham, Garrett Boys insieme a Steve Earle. Se dovessi scegliere le mie due voci preferite, a parte Chris Stapleton, l'altra sarebbe quella di Steve Earle. Due grandi voci che danno un tono differente a qualsiasi canzone vadano ad interpretare. Jake Jacobson è nato a Reno in Nevada ed è cresciuto in una piccola cittadina della California settentrionale.

i cui circa 2.000 abitanti sono dediti all'allevamento. Suo padre era un insegnante di educazione fisica, un allenatore di football e suonava anche in una band country. Da bambino Jake veniva portato sul palco per cantare Neon Moon di Brooks & Dunn, cosa che ha acceso in lui la passione per i due generi, e quando aveva 14 anni ha incominciato a scrivere le sue prime canzoni. I suoi genitori possedevano e gestivano l'American Powerhouse Gymnastic. A 5 anni ha sviluppato una grande passione per il trampolino elastico. La sua carriera agonistica è durata dai 5 ai 17 anni, dove ha ottenuto moltissimi successi. Ha vinto 10 campionati nazionali e una medaglia di bronzo con il Team USA campionati mondiali. La sua vita era sottoposta ad allenamenti intensi, a continui viaggi, gare, e la musica era il suo antistress. A 17 anni si è ritirato dalla ginnastica agonistica e con il supporto e l'incoraggiamento di tutta la famiglia si è dedicato a tempo pieno alla musica. Ha iniziato prima esibendosi nel ristorante di sua zia e nei bar vicini. La sua prima vera opportunità è arrivata a Reno, in Nevada, quando gli è stata offerta l'occasione di aprire per Jason Boland. Nel 2020 la sua carriera ha subito una svolta decisiva grazie alla sua cover virale di Hey Cowgirl di Randall King, che aveva pubblicato su Twitter. Il video è stato ripubblicato dallo stesso Randall King, cosa che gli ha fatto ottenere un invito dal suo management per incontrarlo a Nashville, segnando così il suo passaggio dalle esibizioni locali alla scena country professionale. Honky Tonk Are You è il suo ultimo singolo, Jake Jacobson.

Honky Tonk Ryu per Jake Jacobson. Buster Clifton Davis proviene dalle Ozark Mountains, lato Missouri. È un cantautore emergente ed è un vero figlio del suo stato. Trae infatti l'ispirazione per le sue canzoni dal suo profondo legame con la sua regione e il suo stile di vita, che include attività come il lavoro con le mandrie di mucche. Ha pubblicato diversi album e singoli. Il suo ultimo si intitola Hey Brothers, risale al 2025. Nel 2025 sei uscito con un singolo, Leatherface, Buster Clifton Davis.

Vasar, Clifton Davis, Leatherface, Harrison Giorgio è nato da genitori immigrati a nord di Bakersfield nella San Joaquin Valley in California ed è cresciuto ascoltando i grandi classici della musica country, Buck Owens, Farron Young, Marty Robbins. Si chiudeva nella bottega da calzolaio del padre per notti intere esercitandosi con la chitarra e sognando un giorno di poter calcare palchi importanti. Dopo 20 anni di tour in giro per il mondo, la vita ha preso una svolta drammatica. Suo padre è morto durante una rapina proprio sotto i suoi occhi. Quel grande dolore estrasse la musica da dentro le sue ossa ed ora incanala nelle sue canzoni l'epoca d'oro della vera musica country. Bakersfield Sound, Honky Tonk e Low Country. Questo è il country di metà del secolo scorso, fatto per i tempi moderni. Harrison Giorgio, All Through the Night.

All Through the Night per Arsen Giorgio. Siamo arrivati anche per quest'oggi al termine dell'episodio del Country Bunker Medicine Show. Vi ricordo che mi potete trovare tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Randy Ross and Kenny Sharp, Good People.

gente, questo è tutto per stasera. Siete sciolti e liberi, non fate complimenti. Non è che vi cacciamo via, ma qui forse devono chiudere, perciò vi salutiamo. Tagliamo la corda, che è meglio.